Mangilich Dimingwan, locutor da Sati Wambuya, e 2 horas e 46 minutos. Alberto Machiavelli, lo volo, Malia lo volo.

0: Vaya, vaya, Mr. Ngofgen.
1: Sì, devo.
0: E Blaneman?
1: Una Filippina della Gaispa.
0: Io sono Elisim.
1: Ah, quasi, non come la si chiama un buon luogo di ingozi.
0: Ti ha comandato ingozi.
1: Ho assunto, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente,
0: non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente, non ho niente,

0: Hoi hoi, moet ik terug even kijken?
1: Hallo,
0: Matthias. Mhm, nou. Wat heb je nou? Hier is het moeilijk ook, maar dan.
1: John Chibadura.
0: Rai vanavegno. E sono. Non si come l'ità a camane.
1: Camarte Ernesto Mangano. Da fatto a me, la uoffa seta nel comorranza. Non mi bisogno a me, la gittina, non mi bisogno a me, la gitto. Non mi bisogno a me, domenica, con il certo bande. Armindo Massin. Come ti?
0: Armindo Massin. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Bongile.

Io sono là nel tuo riassunto, lei in gatava che fa mi se si legge. E 5 ore stava con mamma un gamiscio. E con l'anza e tappanga la zona una gana con mamma che succede nella 6 ore. Cari o assunto in me. 7 ore si con mamma ti mi assi. 7 idee si con mamma tavo un bilo. E 8 ore stava con mamma una gana con mamma che con mamma da 9 ore si in caro mamma un po' e mi scio sfonza in colonna con mamma. Di ore 5 minuti si come stivi so sa qua mera ma adava i 9 ore 10 minuti si nata kuma ka nongoloko wa ntsongwana a jonzi desi ore kta sungula shenge shingwana shingata sungula ka kuva kuhlawulela vunanga bya ku tsakisa 11 ore si kuma tihlo ra vo 11:30 una gara do Moçambique na Congo maga 12 horas em Caroma Wongo e a Dina 12:05 estive só chama com Zaku una gara do Moçambique na Congo maga se chama na 12 horas e 30 minutos que arriba o jornal da tarde interessando na antena nacional e 13 horas que são gula xingue xinguana xingue são gula que nem não coloco ai ai 13:30 como uma bunanga já me sabia 14 horas que como uma unga xigana 14:05 e como eu estive isso já com a banana 14 horas e 10 minutos e como uma bunanga já com a banana e junga de pangalata kane kongoma kankar kuma jamba ta minklango ki samir inka to inka ro 14 horas y 30 18 horas y kuma shortel o marungu 18 horas y 20 minutos y una angajo kama namba 19 horas y matimia seco 19 y 5 kuma pstibi so shakama namba Zaku itakuma letuna ka nimi ntengo 19 horas e 30 minutos e kuma jornal da noite interessando na antena nacional Shimwana shenge shaminkiru shtasungula inkaru wa vintor Innongoloko sekele ore 30 minuti e come non conosco mini storia 21 ore e come mongo io vi seco e cupinda e casi in caro a 21 ore e 5 minuti stava come stivi su sa qua bana bana e 21 ore e 10 minuti si sta platino con la coccia della mananga zucchisaca nel congo maga 23 ore 23 ore stava e come ama ungu e usico copi zacco bombi sata materiale e na cassico ramzu me a 90 e stava e come ama ungu interessante antena nazionale Zaku e Kuma Ino Nacional e Zaku ka Ino Nacional vai falar muito bem, né? Venga daí pra cá.